0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Pezzo degli anni 70, questo del Silver Convention, Fly Robin Fly, ripreso dagli Scuba. C'era anche New York and Soul e prima ancora le nostre fantastiche Spice Girls con Space Up Your Life. Tra un po' torniamo con John Roberts.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

su Radio Company. Botta da 90. Music, Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Si suona quello di Botta 90 la mattina presto, suona qui su Radio Company con Mauro Tonello, c'è DJ anche la console, belli carichi come sempre anche in questo weekend, e troviamo anche Joe Roberts la sua Back in My Life, il remix di Dave Morales. Sentiamo anche Pop e People con Through.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gran bel pezzo, bello energetico per i Puppet Clip People con Throw e Joe Roberts con la sua Back in My Life. Ora c'è Hathaway con Life e Dr. Hub la sua Sing Hallelujah.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mr. Dr. Hardman con il singolo Alleluia e The Hard Way. Una piccola pausa, tra un po' torniamo con Human Groove.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Company con Despar, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica, uniti dalla musica. Despar, Eurospar e Interspar, vicini alle persone e al territorio.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Radio Company suona Battaglia Avanti la mattina presto, anche il sabato, con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, e Sale Sale non fa male per Human Groove, Your Brain is Mine. Subito dopo il grande vocalist degli anni 90, Tony Bruno, protagonista delle One Night intitolate X Groove, e troveremo proprio X Groove con Mr. Joe Tivanelli.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Headlights Groove con la voce di Tony Bruno, Human Groove con Your Brain Is Mine. Ora arriva lei, Tamika Starr, progetto di Living Joy con Follow the River, subito dopo Tony Braxton dagli States con Young Brain My Heart e Remix.

0: Unbroken Heart, remix di Tony Braxton, Living Joy, a chiudere questa traccia di Botta 90 e tra un po' Everything But a Girl.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Radio Company suona Botta 90 con Mauro Tonello il sabato, ed ora Everybody Girl, la bellissima Wrong, e subito dopo The Heartist e la loro Bello Orizzonti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Di The Hotties si celava il grande mitico Claudio Coccoluto, e questa era Bello Orizzonti. Prima ancora di Anti Barrigal Call Wrong, e chiudo la puntata di Botta 90 di questo sabato mattina. Da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick, lasciamo come sempre insieme a Michele J. Noi ci sentiamo questa sera a partire dalle ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Radio Company.
2: Amici, buongiorno, benvenuti, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre a quest'ora pronta a tenervi compagnia con lo sfigometro. Qualche minuto giusto per capire che tipo di giornata ci aspetta. Fermi qui, tra pochissimo su Radio Company si parte con l'Ariete. Nel frattempo, ovviamente, nel caso in cui doveste scendere dalla macchina o non riusciste a sentire il vostro segno, io vi ricordo sempre, scaricate l'app, perché potete ascoltarci dappertutto, quindi non solo in auto ma anche in un secondo momento, perché c'è sempre poi la versione podcast dello sfigometro. Quindi fermi qui.

0: in questo 2 maggio 2026. Ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini. Allora, tra poco ritorniamo con i vostri messaggi. Quindi, amici, che vi svegliate prestissimo anche per quanto riguarda questo weekend. Allora, intanto sappiate che non siete soli, perché magari, sai, giri per la strada, amico, e vedi che ci sono poche macchine e dici: ma sono solo io che sto viaggiando questa mattina? O c'è qualcun altro nella mia stessa barca? Ecco, sappiate che non siete soli, molti sono comunque stati all'alba anche in questo ponte, diciamo, no? Del 1° maggio, va bene? Quindi se volete raccontarci la vostra mattinata, come mai già svegli, come mai già dei nostri anche oggi, potete continuare a farlo con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo qui a Radio Company sono le 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Donald Trump ha annunciato il rialzo dei dazi per le auto e camion provenienti dall'UE al 25% dalla prossima settimana. L'Europa non sta rispettando gli accordi commerciali, ha spiegato il tycoon. Stati Uniti, partner inaffidabile, tuteleremo i nostri interessi, replica l'Europarlamento. L'Iran presenta agli USA la sua nuova proposta per la pace. Al momento non sono soddisfatto, replica Trump, e Teheran avverte: se attaccati di nuovo colpiremo anche negli USA. Ai domiciliari, Eitan Bondil, il 21enne fermato per aver sparato a 2 attivisti dell'ANPI il 25 aprile con una pistola da soft air a Roma, lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida. La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo. Lo sport: tennis a Madrid, Sinner regola fissi in 2-7, vola in finale contro Zverev. Per la Formula 1, Norris conquista la pole nella gara sprint del Gran Premio di Miami, 4° e 7° tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
3: Breaking news. Spot.
4: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
5: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
4: Ascolta la Family su Radio Company!
5: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
6: Company! Radio Company!

giornata in questo 2 maggio 2026. Allora, intanto un buongiorno a chi è già dei nostri, già presente nonostante questo lungo ponte, già all'opera o sta tornando da lavoro o sta andando a lavoro, oppure semplicemente

0: diciamo produce qualcosa, fa qualcosa. E allora cosa state combinando? Vado a salutare Simone intanto, che è già sveglio, ci segnala da prima mi sa delle 6:30, perché ci ha mandato una foto di lui a spasso con la Angie, che è la sua cagnolona, bellissima tra l'altro. Ciao ragazzi, ciao a voi, un bacione anche ad Angie, che la vedo sempre bellissima sfrecciare praticamente sulle varie strade in passeggiata. E poi sentiamo ancora caro Paccio.
1: Buongiorno. Oggi finalmente niente unghie e niente clienti, ma io sono appena partita in direzione Padova per andare a trovare due amiche che ho conosciuto grazie alla radio.
0: Ma dai, pensavo, no, perché pensavo all'inizio del messaggio, vieni a trovarci, guarda, vengo a trovare voi. A2M, ma che meraviglia, facci sapere, cioè, ma vi siete già conosciuti, cioè, già visto, oppure è proprio la prima volta che vi vedete? No, così, o è una reunion oggi, ne approfittate, visto che magari oggi per molti è giorno di non lavoro e quindi magari ci si ritrova, insomma, questo un attimo. Io che sono curiosa, visto che vi siete conosciute grazie a Radio Company, ci fa molto molto piacere. Va bene, 3332688688, i vostri messaggi, come mai già dei nostri. State colazionando, state lavorando, cosa si combina per l'appunto in questo 2 maggio?

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Louis Tomlinson, Imposter, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, una buona mattinata con noi, certo, eccolo lì, Gianlu, la Jay, in questo 2 maggio 2026. Allora, cosa si combina con noi ovviamente, come mai già svegli, presentissimi anche in questo puente? Allora vado a salutare intanto chi ci scrive buongiorno Radio Company, io mi sono alzato presto oggi per andare a fare la donazione di sangue, e ancora Maura, salutiamo e ovviamente ricambiamo i baci, dice buongiorno. Buongiorno Michelina, questa mattina siamo in maneggio a Manzano, mia figlia ha lezione di equitazione oggi, è una bella giornata di sole, quindi mi confermi Maura che anche dalle tue parti, no? Il tempo è praticamente al top, ci piace, bello bello. Poi Gianlu.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io oggi 2 maggio sono in strada per andare a Vicenza per lavoro, facendo il corriere, e penso che come tutti i corrieri oggi si lavorerà abbastanza. Saluto tutti, saluto la mia squadra di calcio 8 e calcio 5, i cani sciolti, e auguro a tutti un buon weekend e soprattutto che sia un inizio di una buona estate.
0: Certo, bello, dai. Beh, vedi che ha visto la positività della giornata, dici si avvicina l'estate, è vero, oggi si lavora, però che bello, no? Magari arriva la pausa di relax anche per te. Salutiamo te ovviamente e tutti i corrieri che anche questa mattina lavorano, non solo questa mattina, ma in tutta la giornata e anche tutto il weekend. 333-2688-688, dunque, tanti messaggi stanno continuando ad arrivare, dunque, in questo 2 maggio alle 8:23, come mai già dei nostri presentissimi, lo

0: Becky G, sorry papi, questa è Radio Company, ancora una buona giornata e ben ritrovati in questo primo weekend di maggio. Allora, intanto in quanti questa notte con il naso all'insù hanno visto la strepitosa luna che c'era? Tu l'hai visto poi? No, anche tu ti sei addormentato presto come me.
1: No, sono riuscito a vederla.
0: Sei riuscito tu?
1: Sì, era meravigliosa.
0: Sei stato più bravo di me. Allora, per chi se la fosse persa, purtroppo, aggiungo, sappiate che cioè c'è un bis previsto sempre nel mese di maggio e la data sarà il 31, quindi insomma si può recuperare la luna piena anche prossimamente. Dicono che sia bella, non ho visto molte foto però, quindi se pubblicatele, avete qualche foto che avete scattato ieri sera la luna? So che è difficile farlo.

0: così rivedo la luna anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp.
1: Chi c'ha? Ah, ciao, beh, ragazzi, noi sì, destinazione ciao. Monte Gemola, andiamo a fare un giro sui colli, pianoro del Motolone e Monte Fasolo, e per finire al Villa Beatrice, che l'hanno riaperta ieri con un nuovo museo, e siamo molto molto curiosi. Baci baci, buon sabato a tutti.
0: Buon sabato a te, e grazie anche dell'info che non sapevo, e quindi appunto benissimo. 3332 688 688. Dunque, tra poco ritorniamo con i vostri messaggi, ovviamente in questo 2 maggio 2026.

0: di Radio Company. E a proposito della luna meravigliosa che c'è stata ieri sera, questa notte, e insomma, ho chiesto se voi avevate un telefono bello, cioè di, no, bello, non solo bello, ma di quelli, insomma, ultimi modelli, che quando fanno la foto la fanno, cioè che si vede bene la luna e non che sembra un lampione, come potrei farlo col mio. Allora saluto Manuel, che mi ha mandato una foto veramente bellissima. Vedi la tecnologia come va avanti, Pacio, voglio dire. E quindi grazie Manuel. E poi, a proposito di foto di lune, eccoli, me le state mandando in tantissimi, allora grazie intanto, così recupero, perché qual è il motivo? Non l'ho vista stanotte, quindi cercherò di recuperare quella del 31 maggio. Ad ogni modo, insomma, grazie alle vostre foto mi rifaccio gli occhi, per l'appunto. Nel frattempo ne approfitto per salutare anche Karin e Gaia, che in questo momento stanno andando a fare shopping, quindi un buono shopping a voi e una buona giornata ovviamente. Allora, tantissimi altri messaggi stanno arrivando, quindi come state passando questo weekend, diciamo, di festa per molti, per altri invece di lavoro, e quindi indaghiamo un attimo quanti a lavoro, quanti presenti ovviamente, e quanti invece stanno andando dove? Dove state andando? Tra poco lo scopriremo. Radio Company.
1: Spot. La C-Sfera SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale, denominata Radio Company, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Padova, via Giacinto Andrea Longhin numero 121, numero di telefono 049 89 44 160, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio. Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: E ora, amici.

0: Fiat Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

nostro bacio. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando al 333 2688 688. Saluto Chris che sta andando a paese per ritirare quello che è il kit per domani. Se non ho capito male, Chris,

0: E detto questo, proseguiamo. Ovviamente salutiamo tutte coloro i quali parteciperanno domani. E poi andiamo a salutare anche Alex, Jennifer e Dennis, che sono in campeggio a Sottomarina. Una splendida giornata di sole, ci fanno sapere, ah, che meraviglia, ci fate proprio pregustare l'aria di ferie, che magari per molti, di vacanze che arriveranno presto o tardi, perché dipende poi quando uno può prendersi effettivamente le vacanze, oppure magari sono date, ecco, quindi magari non c'è molta scelta. Qualcuno magari il prossimo mese già può mettere i piedini sull'acqua, diciamo, per più giorni consecutivi, ecco, perché magari anche durante il weekend si può approfittare, non è che uno non può fare niente perché lavora, ci mancherebbe altro. E volevi dirmi qualcosa, Paccio? Sì, vero?
1: Ciao,
0: sì,
1: a tutti, sentiamo. Company. Ciao. Oggi devo festeggiare i quarti 18 anni della mia sorellina Paola. Faccio gli auguri attraverso voi. Ciao, se potete. Ciao.
0: Ah, certo, tanti auguri. E tra l'altro avevamo fatto il conto io e Paccio con la calcolatrice quanto usciva, ecco. Però insomma, maggiorenne per la quarta volta, mi pare di aver capito. Tanti auguri. Dunque, ancora tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Poi saluto anche la nostra ascoltatrice che dice: guarda, oggi andiamo a vedere la mostra sul disastro di Chernobyl a Cologna Veneta, siamo molto curiosi. Tra l'altro ricordiamo proprio sono passati 40 anni quest'anno, perché il 26 aprile del 1986 purtroppo c'è stato questo disastro. Quindi insomma, amica, poi raccontaci com'è andata. Detto questo, tantissimi altri messaggi, esatto, stanno arrivando su cosa si combina, dove siete già magari vi siete risvegliati in qualche località meravigliosa perché siete al mare, come ci raccontavano per l'appunto Alex, Jennifer e Dennis, e tanti altri insomma che ci stanno raccontando invece che magari sarà

Buona giornata da Michela J, dal nostro Giallo in questo 2 maggio 2026. Allora, a proposito di foto scattate da voi questa notte, per quanto riguarda la luna piena che c'era, la luna di fiori era, attenzione. Allora, saluto anche Flavio che ci manda una bellissima foto molto suggestiva. Lui ci racconta che è stata scattata alle 23:30 dal Monte Grappa, ha fatto la scalata in bici con altri 5 amici. Forza Radio Company, ma che bella foto tra l'altro, è bella impresa anche per fare questa foto, quindi sicuramente è un'esperienza da raccontare e da condividere. 333 2688 688, torniamo tra poco, sempre nella mattinata nostra, sì, tutta nostra qui di Radio Company.

Arredo Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait. Questa è Radio Company e sono le 9:01.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran.

Radio Company, Alok Khalid, Dive Into Me. Allora, siamo pronti per proseguire questa mattinata in questo 2 maggio 2026 con la Jay, con il nostro Pacio. Allora, a proposito di io vorrei fare un salto nel tempo, già l'abbiamo fatto prima, cercando di capire quelli che sono i gusti che sono cambiati per quanto riguarda, per l'appunto, la scelta dello, della partner, sono cambiati nel tempo oppure no. Quindi grazie per tutti i messaggi che stanno continuando ad arrivare. Però, sempre andando indietro nel tempo, volevo sondare se anche voi eravate tra quelli che all'interno della vostra cameretta tenevano un partner, un poster, per l'appunto, o più poster di qualche personaggio famoso, o non lo so, che sia un'attrice, un calciatore, qualcuno in particolare, per l'appunto. E insomma, cosa dominava a livello di poster all'interno della vostra cameretta, se avevate ovviamente il poster? Io sono riuscito, che c'era un pochino un mezzo divieto, ecco, perché sai, attaccarlo al muro, mia mamma gli si drizzavano i capelli, no, attaccavi al muro, poi dovevi staccare, eccetera eccetera, magari veniva via un pochino di, non dico muro, però di colore, ecco, vabbè. Poi alla fine questa lotta l'ho vinta, ecco, sappiate, è andato a buon fine, e quindi un tot di poster sono riuscita pure ad attaccarli. Però al 333 2688 688, in particolare uno più poster li avevate, e se sì, di chi? Sognavate ad occhi aperti con chi?

0: non sola, perché anche altri ascoltatori e ascoltatrici avevano un po' il mio stesso problema, che poi ce l'hanno fatto anche loro, attaccare i poster ai muri quando c'era un po' di divieto, diciamo. Allora, in principio fu, allora, per quanto riguarda la mia esperienza, l'avevo attaccati sopra ad altri quadri, capito? Quindi c'era il vetro praticamente del quadro sotto e non si poteva dire nulla, ecco, lì lo scotch la faceva da padrone. Poi sono riuscita un pochino ad espandermi, perché effettivamente i poster stavano diventando abbastanza numerosi. Ma sentiamo la vostra voce.
1: Salve Radio Company. Ciao. Sono Grazia. Sì, anch'io li avevo, e era una guerra ogni volta, perché mia mamma non voleva che li attaccassi al muro, ovviamente. E avevo alcuni attaccati al muro, gli altri dentro nelle porte del guardaroba.
0: È vero.
1: Praticamente avevo Michel Bosé, poi avevo i Duran Duran e altri gruppi, insomma, però proprio i principali erano Michel Bosé e i Duran Duran. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Una buona giornata a te. Allora, vi do tantissimi altri messaggi al 333 2688 688. Di cosa stiamo parlando? Beh, siamo ritornati indietro nel tempo alla vostra adolescenza, quindi ritornate all'interno, che è un po' commovente anche come cosa, magari effetto nostalgia, rientrate all'interno della vostra cameretta, ok? E ripensate a quelli che erano i poster attaccati sui muri o dove li avevate attaccati, per l'appunto, possono essere anche altri posti diversi, e soprattutto chi erano i vostri idoli nel passato. Ritorniamo tra poco.

parlando in questo 2 maggio 2026 di quelli che erano i poster che avevate attaccati sui muri. Dico sui muri perché insomma vedo che in molte avevano il mio stesso problema, diciamo. Ok, poi lo scopriamo qual è il problema, che poi

0: però mi sento in compagnia, come si suol dire, mal comune mezzo gaudio. Allora sentiamo, vai Pacio, chi c'è?
1: Allora,
0: chi c'è,
1: io
0: chi c'è?
1: E mia sorella prendevamo, cioè, quindi tutti i poster possibili e immaginabili che sì, venivano fuori, si appiccicava al muro. Tra l'altro a un certo punto abbiamo usato i sticker che erano dietro per fissarli al muro, quindi si aveva qualsiasi cantante. Il mio preferito era Luca Carboni.
0: Hai capito? Beh, insomma, mi pare di capire, una camera bella piena di poster, ci piace l'immagine. E poi Alice, che salutiamo, ci scrive: ciao company, io avevo il problema che mia mamma non voleva attaccarsi niente al muro perché diceva che lo scotch lasciava la colla sul muro e con il tempo ingialliva. Allora io nella mia cameretta avevo un armadio a 6 ante e ho tappezzato l'interno delle ante con i poster di Dylan e Brandon di Beverly Hills 90210. Mamma mia, che meraviglia. Io avevo anche, oltre ai poster, avevo anche le magliette che andavano molto di moda, proprio avevo la maglietta di Dylan, me la ricordo ancora, color arancione con la sua faccia, insomma col suo volto e la scritta Beverly Hills 90210. Che ricordi? Qualcun altro ce l'aveva? Idem come me o di qualche altro personaggio, per l'appunto. Va bene, ma noi stiamo parlando di poster che avevate attaccate all'interno della vostra cameretta quando eravate più giovani. Ne parliamo tra poco, sempre qui in diretta su Radio Company. Nel frattempo in

0: poster che avevate all'interno della vostra cameretta quando eravate adolescenti, quando eravate più piccoli, e quali erano ovviamente, dove erano attaccati, perché no, perché molte mi state rivelando, devo dire che è molto partecipato dalle girls questo sondaggio, e molti erano diciamo attaccati all'interno delle ante dell'armadio che avevate per l'appunto in camera vostra. Altri però mi stanno suggerendo che non solo erano tappezzate magari le ante o le pareti della cameretta, ma anche i diari. Vi ricordate i diari? Sì, vi ricordo. Allora mi riferisco soprattutto alle generazioni precedenti, però anche adesso useranno i diari, no? Voglio dire, quelli cartacei. Per i nemici sì, sulla fiducia. Mi dà ragione. Sì. Va bene, ma una volta noi popolavamo quel diario, al di là con le dediche, con le scritte, erano un po' i social di adesso. Ci scambiavamo durante magari anche la stessa mattinata il diario con le amiche, quindi si scrivevano le dediche, le foto, e mettavamo anche lì dei piccoli, magari sai, strappavi la paginetta dai giornali per l'appunto del tuo idolo e le mettevi lì dentro, e quindi alla fine praticamente dopo un tot di mesi che avevi iniziato a scuola non riuscivi più a chiudere il diario, c'era anche quel problema, oppure ti uscivano, allora mettevi le graffettine per non far uscire le cose che avevi messo all'interno del diario. Sì, c'è qualcuno impaziente per caso?
1: Ciao Radio Company. Sì, ciao. Io nel lontano 1998, che avevo lontano, 14 anni, avevo il poster in camera del Corvo, quindi Brandon Lee, e poi avevo Neck e Leonardo DiCaprio perché era appena venuto fuori il Titanic, e quindi eravamo tutte pazze per Leonardo DiCaprio.
0: Viva le millennials, voglio dire. Infatti non avevo sentito all'inizio, quando l'avevamo in preascolto sentito, avevo detto lei è una millennials sicura come me, e infatti 3332 688 688. Dunque, allora ampliamo questa cosa, guardiamo anche all'interno dei vostri diari, se vi ricordate quali erano i personaggi, le foto oppure le pagine strappate dai vari giornali dei personaggi che vi piacevano.
2: Radio Company. Spot. Radio Company con Despara, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica, uniti dalla musica. Despara, Eurospar e Interspar, vicini alle persone e al territorio.
3: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
4: Per volare dove vuoi, Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
3: Ascolta la Family su Radio Company!
4: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
5: E ora amici, un

0: anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: The Course era il 2000 e in quanti nel 2000 erano adolescenti e riempivano i propri diari di foto, di pagine, di dediche per l'appunto. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688?
1: Allora, io avevo il poster di Tom Cruise e c'è ancora una bellissima dedica che mi aveva fatto la persona che me l'ha regalato, ma non ricordo. Per quanto riguarda i diari, invece ho fatto tutti i 5 anni di superiori con la smemoranda, dove all'interno della smemoranda non era scritto nulla che riguardava la scuola, c'erano solo esclusivamente tutte le storielle, tutte le esperienze, i nomi delle persone, quello che avevo fatto, tutte le foto ritagliate da libri o giornali o riviste dei miei personaggi preferiti. Mi avete sbloccato veramente un bellissimo ricordo. Ciao!
0: Ciao, grazie a te ovviamente per il tuo messaggio. Vedi, noi ritagliavamo dai giornali, immagine grandi, più piccole, strappavamo direttamente la pagina e creavamo i nostri social dell'epoca. E poi vado a salutare anche Giada dalla provincia di Udine, dice classe 1981. Da adolescente, quindi negli anni 90, avevo la cameretta tappezzata dei poster di Jon Bon Jovi e Leonardo DiCaprio. I diari li ho ancora strapieni di cose, foglietti, disegni e dediche, come avete fatto notare. Che bei tempi, bello. E poi ancora più bello è, a distanza di tempo, tipo anche a me è capitato dopo 20 anni e oltre, andare tipo, adesso non so dove li tenete voi, i miei sono tipo nella mansarda, nella soffitta dei miei per l'appunto, e quindi ogni tanto vado lì, apro lo scatolone, mi riguardo i diari e resto stupita perché cioè, mi sto commuovendo adesso, un po' emozionando, perché alcune cose le avevi magari anche dimenticate, capito? E quindi riaprendolo ti si riapre un mondo nel passato, sulle cose che si facevano, le dediche che hai ritrovato, magari amicizie che non senti più da tempo, altri invece che sono ancora vicine a te. Ma è anche emozionante fare questo. Tantissimi messaggi stanno arrivando, quindi facciamo così. Allora, tra poco ritorniamo sempre qui su Radio Company, ovviamente, con tutti i vostri messaggi, quindi potete ancora continuare a raccontarcelo live dalla vostra voce, ok? Sempre qui ovviamente in diretta nella mattinata di Radio Company.

0: quando eravamo adolescenti, a quando riempivamo le nostre agende, i nostri diari di la qualunque, praticamente tra dediche, anche vero, mi fanno notare, carte di cioccolatini, meraviglia, anche quella. E poi insomma, chi più ne ha più ne metta, mettevamo tutto dentro quel mondo che poi effettivamente più passavano i mesi, ci si avvicinava a fine anno e non si chiudeva praticamente, era un po' un casino. Ma sentiamo la vostra voce.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: I miei poster dentro le ante dell'armadio erano Franco Gasparri e Max Daly, i fotoromanzi che andavamo a prendere in edicola e leggevamo di nascosto, bellissimi, bellissimi.
0: Ah, fotoromanzi parliamo qui, hai capito? E poi vado a salutare anche Elida di Conegliano, lei ci dice: ciao company, allora nei miei anni, lei ci dice, cioè il 1994, allora 14enne, avevo la camera divisa con mio fratello, allora la mia parete, e nella mia parete avevo il post degli Azzurri, Baggio, Nesta, Cannavaro, Pagliuca, Massaro, Dino Baggio, i miei miti, avevo anche gli attori della serie Celeste e varie foto stupende. Allora Elida, per quanto riguarda Celeste, era la, perché forse la guardavo anch'io, guardavamo la stessa cosa, era la telenovela argentina con Andrea Del Boca, chiedo, che mi sa di sì, però di Celeste c'era quello, a meno che non esistesse qualche altra serie TV. Detto questo, chi adoravo.

0: Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: questa è Radio Company. Ancora un po' di messaggi che sono arrivati, allora vado a salutare Elena che ci scrive: ciao Miki e Gianlu, è vero, si iniziava come diario e poi si finiva l'anno che era una grande enciclopedia piena di foto, disegni, dediche, poesie inventate, carte di cioccolatini scritte di ogni tipo, che bei ricordi. Oggi se prendo il diario di mia figlia 12enne è una tristezza unica, se non per qualche disegno che fa lei. Felice giornata anche a te carissima Elena. Quindi c'è un po', insomma, un cambiamento dei tempi, diciamo. E poi ancora vado a salutare Paola che ci scrive: buongiorno Company, io classe 1975, mi ricordo che avevo un post di Luis Miguel e in quell'anno ho fatto la comunione e praticamente mi mettevo la veletta della comunione e facevo finta di sposarmi. Capito Paola, eh? Va bene, io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati come sempre con noi. Ovviamente adesso la mattinata di Radio Company prosegue, vi ringrazio per tutti i messaggi che sono arrivati e tra poco in arrivo anche Giulia Pego, continua il nostro Gianluca Pacini. Io sono Michela J, vi auguro un buon proseguimento in questo 2 maggio 2026 e ci risentiamo domani con Domenicando. Adesso linea all'informazione, come sempre qui in diretta su Radio Company, direttamente dalla nostra redazione Egidio Ferrari.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02.

0: con questa I'm So Crazy e Gigi D'Agostino con la sua passione. Piccola pausa, torniamo tra un po' con Jennifer Page.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.

0: Pan Please, e la sabato sera su Radio Company, che vi parla come sempre Mauro Tonello, e do la Crush, la mix di Dave Morales per Jennifer Page, e subito dopo proprio lui, carne ed ossa, Dave Morales, la bellissima Need You.
1: Questa è Botta da 90.

0: Dante Bolas, Comedy New e Jennifer Page, la sua Crush. Grande classico per Sissy Paniston, la sua Finally. Subito dopo, una giovane Sophie Alice Baxter con il DJ e produttore veneziano Spiller, la sua Groove Jazz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: e da Groove Jet per Spiller con la voce di Sophie Ellis Bextor, e prima ancora Cissy Peniston l'abbiamo rigustata con Finally Eaton, poi invece il suono dell'estate anni 90 con Rosala.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: La C-Sfera SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale, denominata Radio Company, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Padova, via Giacinto Andrea Longhin numero 121, numero di telefono 049 89 44 160, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
4: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio. Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
5: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
6: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
5: Ascolta la Family su Radio Company!
6: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Music. Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Antonio Lo Ciabotta che suona il sabato su Radio Company. Salve anche a DJ Nick la console. Ripartiamo con Faith and the Power of Love per Rosala e The Originals, sempre da London City con I Love You Baby.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Nicolas con Love You Baby e Rosala con Fate in the Power of Love. Grande classico anche in questo caso dell'estate anni 90, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman, e subito dopo Ralphie Rosario con la voce di Donna Buckley, Take Me Up, Gonna Get Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio.

0: Al Wallace, brividoni quando lo si risente questo bel pezzo, la sua Gypsy Woman, tra poi gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Volta 90 suona Latin Aspect, la loro Estranghera e Todd Terry con la voce di Marta Walsh e Justin Brown insieme per Keep on Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: grande classico della musica house, questa Keep on Jumping, prima ancora Latin Aspect, loro è straniera, a chiudere appunto questa puntata del sabato sera su Radio Company di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani domenica verso le short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot. Radio Company con Despar, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica, uniti dalla musica. Despar, Eurospar e Interspar, vicini alle persone e al territorio. Company.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
3: Un buon sabato a tutto il popolo di Radio Company, un buon 2 di maggio 2026, ci siamo presenti come sempre, non vi lasciamo mai qualunque cosa stiate facendo e ci auguriamo naturalmente possiate essere fra quelli così fortunati da essere in ferie, cioè praticamente di godersi questa giornata di ponte. Se non lo siete vuol dire che siete fra tutti quelli che come noi sono sul posto di lavoro, ma la cosa ovviamente ci riempie di gioia perché come sempre abbiamo l'occasione e l'opportunità di regalarvi un bel po' di musica, tanti successi, tante curiosità. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, con me Stefano Conte, come sempre c'è anche Stefano Bosca pronto in regia. Salutiamo chi c'è stato prima di noi, cioè Mauro Tonello insieme a DJ Nick, vi hanno tenuto compagnia come ogni weekend con la botta da 90. Noi invece abbiamo dei successi assolutamente attuali con qualche così salto nel nostro recente passato. Inizia One Love One Live Weekend Edition.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company! Radio Company, Energia 90.
7: Questa Radio Company, il suono è quello di Energia 90 anche in questa notte con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, e vi troviamo anche un progetto dove vedeva la voce di Talisa, sto parlando di Aladino con Brothers in the Space del 93 su Italian Style Production.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa Radio Company, il Comaro Tonello suona Energia 90. Il nostro viaggio continua questa notte per ritrovare anche il primo successo degli Usura. Open Your Mind, correva in 1992 su etichetta Italian Style Production.

0: Andiamo con Energia 90, siamo arrivati alla fine. Grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento come sempre al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.